0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al

trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

0: È un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
1: Acqua.

sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

l'aria che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non

tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera, ma la dobbiamo

freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: Io dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto.
1: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

a volé, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

È un discorso da fu tutto folle, per me la musica è l'unica. E mi piglia male comunque pensare che potrebbe non andare per qualche motivo.

Ti chiedo scusa, quando ho paura blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sa-

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere, per due come noi, salutami tuoi.

ha bisogno di correre, di sentirsi vivo. Ed una come te si accontenta del minimo, di un biglietto sul frigo.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra i cappuccini, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. La domenica mattina, poi. Sì. È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora, io
0: pas
1: sono
0: dit.
1: Di Atina, provincia di Frosinone, Monte Cassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Atina. Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: La valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto, ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo. Qu'est-ce
0: que tu nous proposes?
1: Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ti porto? Dove ci porti?
0: Dove ci porti? Dove ci porti? Vai.
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era Emanuela, la cartone d'Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche, unitamente a Pesaro. Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovani, di Viviani e un'assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa a vantaffreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il cortile d'onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo. Da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne. Questa è per te, Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri sì. ancora a Corinne da parte mia, da parte nostra, cappuccino, sì. domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: Et on salue Alain Mengual parce que lui il m'a dit que aussi dans sa partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dieu, rien, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. avec Alain, c'est toujours les stars. Bon, ben. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore. Hein.
0: Ouais, si, si, rimaniamo sempre negli anni 79, 80, dai.
1: Ah, io direi 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico. Non te lo dico perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Oggi non hanno giocato, giocano, insomma, sì, ancora non
3: hanno giocato. Ha giocato.
2: Dan, dimmi una bella notizia allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro, è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso vediamo i risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, a Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con i risultati della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli e Pisa 6, Cremonese, Entella e Lanerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì, continuiamo.
2: Sì. No, continuiamo. On se rode, hein, c'est normal, hein, c'est la première.
4: Scusami Enrico. Oh, no, no. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31 59, n'hésitez pas à appeler Emanuela parce qu'elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo,
2: peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un petit,
4: certo,
2: peu plus récentes,
4: 90.
2: Même, peut-être même 2000 si
4: affinité. Se qualcuno vuole, sì. Eccoci. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un siciliano,
4: straordinari, sì, della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto.
2: Bravo.
4: Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia e è Centro di gravità permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Si. Elle était assise sur une chaise.
1: Non, mai visto.
0: Era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance à l'italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpes per fare la marche dans la montagne.
1: Però aveva un suo stile. Allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Sono uno stile.
0: Allora, tu vas nous proposer quelque chose à style, attention, de toutes les couleurs au niveau des cheveux même.
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi, è una Loredana Bertè, molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme, si chiama E la luna bussò.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra i cappuccini, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. La domenica mattina, poi.
0: Sì.
1: È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora, io sono di Atina, provincia di Frosinone, Montecassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Di laggiù, Casalbieri, Atina.
1: Casalbieri.
2: Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: La valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto. Ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo. Che tu nous proponi? Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era Emanuela, la cartone d'Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche. Unitamente a Pesaro, Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovani, di Viviani e un'Assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa avanti affreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il Cortile d'Onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo. Da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Salimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne. Questa è per te, Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri sì. ancora a Corinne da parte mia, da parte nostra, cappuccino, sì. domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: Et on salue Alain Mengual parce que lui il m'a dit que aussi dans sa partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dit rien, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. avec Alain, c'est toujours les stars. Bah, bah. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore. Hein.
0: Ouais, si, si, rimaniamo sempre negli anni 79, 80, dai.
1: Io direi 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: ça, c'est une chanson qui a fait danser des millions d'Italiens.
1: Esatto.
0: C'est vrai.
1: Esatto.
0: Et aussi dans les années 85, on chantait sous les spiagges, pour trop, que l'été était fini. Mais ce n'est pas vrai. Regarde, en France, l'été n'est pas fini.
1: Non.
0: Ça continue encore et toute la semaine prochaine.
1: Esatto. Anche in Italia fa ancora caldo. Però si sta bene, si sta meglio. Questa canzone è il simbolo della fine dell'estate.
0: No.
1: Sì, però è molto, molto allegra. La vogliamo ascoltare?
0: Sì, con piacere.
1: Allora, sono i Righeira con L'estate sta finendo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Oggi non hanno giocato, giocano, insomma, sì, ancora non
3: hanno giocato. Ha giocato.
2: Dan, dimmi una bella notizia allora.
3: Ebbene, vediamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro, è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso vediamo i risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con i risultati della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e La Sverona, La Nerossi Vicenza, Mantova Pisa, Imola Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli e Pisa 6, Cremonese, Entella e La Nerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì, continuiamo.
2: No, continuiamo. On se roda, c'è normale, c'è la prima.
4: Scusami Enrico. Oh là là. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31 59, n'hésitez pas à appeler Emanuela parce qu'elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo,
2: peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un petit,
4: certo,
2: peu plus récentes,
4: 90,
2: même, peut-être même 2000
4: si affinité. Se qualcuno vuole, sì. Eccoci. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un siciliano,
4: e straordinari, sì, della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto.
2: Bravo.
4: Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia. È Centro di gravità permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Elle est assise sur une chaise.
1: Non, mai visto.
0: Era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance à l'italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpe per fare la marche dans la montagne.
1: Però aveva un suo stile. Allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Sono uno stile.
0: Allora là, tu vas nous proposer quelque chose à style, attention, de toutes les couleurs, au niveau des cheveux même.
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi, è una Loredana Bertè, molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme, si chiama E la luna bussò.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra il cappuccino, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. La domenica mattina, poi. Sì. È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora,
0: tu
1: io sono di Atina, provincia di Frosinone, Montecassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Atina. Casalbieri. Siamo vicini.
1: Siamo nella Valle di Comino.
2: La Valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto. Ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo. Che tu nous proposes? Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ti porto? Dove ci porti?
0: Dove ci porti? Dove ci porti? Vai.
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era Emanuela, la cartone d'Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche, unitamente a Pesaro. Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovani, di Viviani e un'Assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa avanti affreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il Cortile d'Onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo. Da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne. Questa è per te, Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri sì. ancora a Corinne, da parte mia, da parte nostra, cappuccino, sì. domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: Et on salue Alain Mengual, parce que lui, il m'a dit que aussi, dans sa partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dit rien, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. avec Alain, c'est toujours les stars. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore.
0: Sì, rimaniamo sempre negli anni 79, 80, dai.
1: Ah, io direi 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico, perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Oggi non hanno giocato, giocano, sì, insomma, ancora non
3: hanno giocato. Ha giocato.
2: Dimmi una bella notizia allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro, è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso vediamo i risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, a Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con il risultato della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Sentella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli, Pisa 6, Cremonese, Entella e Lanerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì, continuiamo.
2: No, continuiamo. On se roda, c'è normale, c'è la prima.
4: Scusami Enrico. Oh no, no. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31 59, n'hésitez pas à appeler Emmanuelle parce qu'elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo,
2: peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un petit
4: certo,
2: peu plus récentes,
4: 90.
2: Même, peut-être même 2000 si
4: affinité. Se qualcuno vuole, eccoci. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un siciliano,
4: e straordinari della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto, bravo. Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia. È Centro di gravità permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Sì. Elle est assise sur une chaise.
1: Non, non, non, mai visto.
0: Era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance all'italiana. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno
0: aveva
1: stile.
0: Aveva des scarpe per fare la marche dans la montagne. Hein?
1: Però aveva un no, suo stile. Super, allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Hein? Sono uno stile.
0: Allora là, tu vas nous proposer quelque chose. Ah, stile, ecco, attention. Allora, de toutes les couleurs, allora, au niveau des cheveux même. Hein?
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi. È una Loredana Bertè. Molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme. Si chiama E la luna bussò.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra il cappuccino, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. La domenica mattina, poi. Sì. È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora,
0: tu
1: io sono di Atina, provincia di Frosinone, Montecassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Casalbieri. Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: Valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto, ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo. Qu'est-ce
0: que tu nous proposes?
1: Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era Emanuela, la cartone d'Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche. Unitamente a Pesaro, Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovani, di Viviani e un'Assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa a vantaffreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il Cortile d'Onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo. Da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne. Questa è per te, Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Auguri ancora a Corinne, da parte mia, da parte nostra, cappuccino, sì. Domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: Et on salue Alain Mengual, parce que lui, il m'a dit que aussi, partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dieu, rien, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. Avec Alain, c'est toujours les stars. Bah, alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on a adore. Hein.
0: Ouais, sì, sì, rimaniamo sempre negli anni 79-80, dai.
1: Io diciamo, direi 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico, perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Mm-hmm. Oggi non hanno giocato, giocano, sì, insomma, ancora non
3: hanno giocato. Ha giocato.
2: Dimmi una bella notizia allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro, è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso vediamo i risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, a Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con il risultato della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Sentella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e La Sverona, La Nerossi Vicenza, Mandova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mandova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli, Pisa 6, Cremonese, Entella e La Nerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì, continuiamo.
2: No, continuiamo. On se roda, c'è normale, c'è la prima.
4: Scusami Enrico. Oh no, no. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31 59, n'hésitez pas à appeler Emmanuelle parce qu'elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo,
2: peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un
4: certo,
2: petit peu plus récentes,
4: 90.
2: Même, peut-être même 2000 si
4: affinité. Se qualcuno vuole, eccoci. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un sicilian,
4: straordinari della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto.
2: Bravo.
4: Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia. È Centro di gravità permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Sì. Elle est assise sur une chaise.
1: Non, non, non, mai visto.
0: Era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpe per fare la marche dans la montagne.
1: Però aveva un suo stile. Super, allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Sono uno stile.
0: Allora là, tu vas nous proposer quelque chose. Stile, ecco, attention. Allora, de toutes les couleurs, au niveau des cheveux même.
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi. È una Loredana Bertè. Molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme. Si chiama E la luna bussò.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra i cappuccini, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. La domenica mattina, poi. Sì. È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalement.
1: Allora,
0: tu
1: io sono di Atina, provincia di Frosinone, Montecassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh.
1: Raffaele è di Casa Alvieri.
2: Casa Alvieri, Atina. Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: La valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto. Ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo. Qu'est-ce que tu nous proposes? Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ti porto? Dove ci porti?
0: Dove ci porti? Dove ci porti? Vai.
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era... Emanuela, la cartone d'Italia, questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche. Unitamente a Pesaro, Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovane, di Viviani e un'assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa avanti affreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il Cortile d'Onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo. Da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia, torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne, questa è per te Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri ancora a Corinne, da parte mia, da parte nostra, cappuccino, domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: Et on salue Alain Mengual, parce que lui, il m'a dit que aussi, partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon Diriande. C'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment. Okay. Avec Alain, c'est toujours les stars. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore. Hein.
0: Ouais, sì, rimaniamo sempre negli anni 79-80, dai.
1: Io diciamo, direi 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico, perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: Ah, ça, c'est une chanson qui a fait danser des millions d'Italiens.
1: Exacto.
0: C'est vrai.
1: Exacto,
0: et aussi, dans les années 85, on chantait sous les spiagges, pour trop, que l'été était fini. Mais ce n'est pas vrai. Regarde, en France, l'été n'est pas fini.
1: Non.
0: Ça continue encore, et toute la semaine prochaine.
1: Esatto. Anche in Italia fa ancora caldo. Però si sta bene, si sta meglio. Questa canzone è il simbolo della fine dell'estate.
0: No.
1: Sì, però è molto, molto allegra. La vogliamo ascoltare?
0: Sì, con piacere.
1: Allora, sono i Righeira con L'estate sta finendo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, Imbi. Oggi non hanno giocato, giocano, sì, insomma, ancora non
3: hanno giocato. Ha giocato.
2: Dimmi una bella notizia, allora.
3: Ebbene, veniamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro e uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso vediamo i risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, a Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con il risultato della quinta giornata: Juventus Tabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa, Imola e Empoli si giocano oggi. questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli, Pisa 6, Cremonese, Entella e Lanerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì, continuiamo.
2: Sì. No, continuiamo. On se rode, hein, c'est normal, hein, c'est la première.
4: Scusami Enrico. Oh, no. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31 59, n'hésitez pas à appeler Emanuela parce que elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo,
2: peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un petit,
4: certo,
2: peu plus récentes,
4: 90,
2: même, peut-être même 2000
4: se qualcuno vuole. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un siciliano,
4: e straordinari della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto.
2: Bravo.
4: Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia. È Centro di Gravità Permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Elle est assise sur une chaise.
1: Non, mai visto.
0: Ah, fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance à l'italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpe per fare la marche dans la montagne.
1: Però aveva un suo stile. Allora, i cantanti, gli artisti sono tutti così. Sono uno stile.
0: Allora là, tu vas nous proposer quelque chose à style, attention, de toutes les couleurs, au niveau des cheveux même.
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi, è una Loredana Bertè, molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme, si chiama E la luna bussò.

0: Et donc, nous sommes avec Emmanuel Agnanuccelli, notre nouvelle recrue. Yeah. Et dis donc, là, on a payé cher hein, pour l'avoir. Attention.
1: Dai, non è vero.
0: Come no?
1: Non è vero.
0: Insomma, fra i cappuccini, il caffè, il cornetto e tutti quanti.
1: È un po' difficile. Un po', la domenica mattina, poi. Sì. È un po' difficile.
0: Dino de quel coin tu es, parce que finalmente.
1: Allora, io
0: pas
1: sono
0: dit.
1: Di Atina, provincia di Frosinone, Monte Cassino. Conosci un po' la zona?
0: Sì, beh,
1: Raffaele è di Casalbieri.
2: Casalbieri, Atina. Siamo vicini.
1: Siamo nella valle di Comino.
2: La valle Comino, voilà.
1: Sì. È un
2: provincia di Frosinone.
1: Esatto. Ecco. Esatto.
0: On parlera après la prochaine chanson de tes vacances. Comment ça s'est passé?
1: Ok, va benissimo. Qu'est-ce que tu nous proposes? Allora, adesso vi propongo una Rita Pavone.
0: Bella.
1: Spumeggiante, sì. Energica, con il suo Datemi un martello.

0: Allora, Raffaele, dove ci porti oggi?
1: Dove ti porto? Dove ci porti?
0: Dove ci porti? Dove ci porti? Vai.
1: Dove ci porti? Ebbene, ma c'era Emanuela Lagartone d'Italia questa mattina ci porta a Urbino, capoluogo provinciale delle Marche, unitamente a Pesaro. Urbino costituisce un'altissima testimonianza di storia e urbanistica del Rinascimento. Municipio romano e poi diocesi, fu ceduta da Pipino alla Chiesa nel 744. Dal 1000 in poi fu possesso dei Montefeltro da Carpegna, che la tennero fino al 1626, quando l'ultimo duca Francesco Maria II della Rovere la cedette a Urbano VIII. L'itinerario di visita inizia dal Palazzo dell'Università, in via Saffi, antica residenza dei Montefeltro. Nella vicina via omonima incontriamo l'ex convento di Santa Chiara, costruito nel 400 da Francesco di Giorgio Martini. In piazza Rinascimento prospetta la bella chiesa di San Domenico del XIV secolo. In via Puccinotti troviamo il Duomo, costruito nel XVIII secolo dal Valadì su una precedente chiesa quattrocentesca. Interessante la facciata, la grande cupola e il campanile settecentesco. L'interno ospita opere di grande rilievo come l'istituzione dell'Eucaristia del Barocci, tardo XVI secolo, bei dipinti di Palme Giovani, di Viviani e un'assunta del Maratta, il museo annesso alla chiesa a vantaffreschi del 3-400. In piazza Duca Federico si trova il Palazzo Ducale, superbo complesso iniziato intorno al 1444 da Maso di Bartolomeo e trasformato alla Laurana tra il 1465 e il 1472. Nell'interno vi è il cortile d'onore, considerato l'espressione più compiuta del Rinascimento. Nella Galleria Nazionale delle Marche, la più importante della regione, spiccano opere di inestimabile valore, quali Un politico della Vivarini, La porta della guerra, Ritratto di Gentildonna, uno dei capolavori di Raffaello, Il Salvator Mundi di Melozzo da Forlì, oltre al Miracolo dell'Ostia, La comunione degli Apostoli, Flagellazione e Madonna di Senigallia di Piero della Francesca. Città ideale di autore ignoto e uno stendardo di Tiziano Vecellio del XVI secolo, da ricordare inoltre la seicentesca chiesa di San Francesco di Paola, l'oratorio di San Giovanni Battista, il monumento religioso più importante di Urbino per la decorazione pittorica del 400 dai fratelli Sarimbeni. Non lontano da Piazza della Repubblica si incontra la casa natale di Raffaello, il grande pittore che nacque ad Urbino nel 1483. Era tutto per la cartolina d'Italia. Torniamo alla musica.
2: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
0: E allora, dopo questa cartolina di Raffaele, torniamo con una bellissima canzone. Rimaniamo sempre negli anni 70 e questa canzone vorrei dedicarla a una mia amica che oggi compie gli anni. Lei si chiama Corinne. Questa è per te, Corinne, e la canzone è Splendido Splendente.

0: Allora, tanti auguri sì. ancora a Corinne da parte mia, da parte nostra, cappuccino, sì. domenica mattina. Allora, buongiorno.
1: Et on salue Alain Mengual, parce que lui il m'a dit que aussi dans sa partie cinéma, il y aura aussi à saluer des personnes qui ont leur anniversaire aujourd'hui, mon dit rien, c'est secret.
2: Deux stars du cinéma italien.
1: Des stars, évidemment, okay. avec Alain, c'est toujours les stars. Bon, ben. Alors voilà, alors là, je crois que c'est un certain Umberto qu'on adore. Hein.
0: Ouais, si, si, rimaniamo sempre negli anni 79, 80, dai.
1: Ah, io direi 77, dipende da che canzone è.
0: Non te lo dico perché è una canzone molto famosa, molto molto famosa, che ha fatto cantare generazioni in tutto il mondo. Ascoltiamola e vediamo.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
2: Oui, alors, Raffaelito, oui. J'espère que toute cette année qui commence, tu as intérêt à donner des bons résultats de l'Arezzo, in B. Oggi non hanno giocato, giocano, insomma, sì, ancora non
3: hanno giocato. Ha giocato.
2: Dan, dimmi una bella notizia allora.
3: Ebbene, vediamo al calcio, ma prima dei risultati, l'addio a Sandro Mazzola, sì. Scomparso a 83 anni. Storico giocatore nerazzurro e uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Militò nella squadra nerazzurra dal 1961 al 1977. 570 partite, 162 gol e 4 scudetti. Campione europeo con l'Italia nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Mazzola era figlio d'arte, aveva appena 6 anni quando suo padre Valentino morì nell'incidente a Superga con il Torino. E adesso vediamo i risultati con gli anticipi della quinta giornata. Monza Sassuolo 2-1, Bologna Torino 1-1, Udine Cagliari Udinese 1-0, Roma Inter 2-2, a Venezia Lazio Venezia 2-0. Le restanti partite di oggi sono le seguenti: Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma Genoa, Juventus Atalanta e Milan Lecce. E questa è la classifica: Roma, Lazio e Inter 13 punti, Cagliari 12, Como 10, Milan 8, Frosinone, Juventus e Sassuolo 7, Atalanta, Lecce e Napoli 6, Udinese, Torino e Monza 4, Fiorentina 3, Bologna 2, Parma e Genoa 1, Venezia 0 punti. Veniamo alla Serie B con i risultati della quinta giornata: Juventus Stabia Cesena 1-1, a Carrara Benevento Carrarese 1-0, Cremonese Virtus Entella 0-0, Palermo Padova 2-1, Sampdoria Catanzaro 2-1, Ascoli Avellino 3-1, Arezzo Sud Tirol e la Sverona, la Nerossi Vicenza, Mantova Pisa e Modena Empoli si giocano oggi. E questa è la classifica: Palermo in testa con 13 punti, seguono Ascoli e Mantova 10, Sud Tirol 8, Modena, Avellino, Cesena, Padova e Benevento 7, Arezzo Empoli, Pisa 6, Cremonese, Entella e Lanerossi Vicenza 5, Verona e Sampdoria 4, Juve Stabia e Catanzaro 3 e Carrarese un solo punto. Era tutto per lo sport, per il calcio, musica.
4: Grazie Raffaele. Sì, allora sì, continuiamo.
2: Sì. No, continuiamo. On se rode, hein, c'est normal, hein, c'est la première.
4: Scusami Enrico. Oh là là. Allora, volevo ricordarvi il numero di telefono 06 95 66 31 59.
2: 06 95 66 31 59. N'hésitez pas à appeler Manuela parce que elle aussi pourra faire des dédicaces pour des chansons,
4: certo,
2: peut-être un peu plus les années 70-80, voilà, un petit,
4: certo,
2: peu plus récentes,
4: 90.
2: Même, peut-être même 2000 si
4: affinité. Se qualcuno vuole, ecco. Allora, rimaniamo sempre negli anni 80 e incontriamo uno degli artisti più originali,
2: un siciliano,
4: e straordinari, sì, della musica italiana. Sì. Secondo te chi è?
2: È un siciliano, io lo so.
5: Scomparso qualche anno fa.
4: Esatto.
2: Bravo.
4: Quindi è Franco Battiato con un brano che è entrato nella storia e è centro di gravità permanente.

0: Ah, qu'est-ce qui dansait bien sur scène, hein? Elle est assise sur une chaise.
1: Non, mai visto.
0: Era fantastico. Par contre, c'était pas l'élégance à l'italienne. T'as vu comment il est habillé sur scène aussi?
1: Però era, aveva uno stile.
0: Aveva des scarpe per fare la marche dans la montagne.
1: Però aveva un suo stile. Super, allora, i cantanti, sì, sì, gli artisti sono tutti così. Sono uno stile.
0: Allora là, tu vas nous proposer quelque chose à style, attention,
1: allora,
0: de toutes les couleurs, au niveau des cheveux même.
1: Bravo. Allora, lei è un artista sempre fuori dagli schemi, è una Loredana Bertè, molto originale anche lei, eh? E vogliamo ascoltarla insieme, si chiama E la luna bussò.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: sta bisogno d'amore.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà, ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

star male. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Lei mi parla arabo ma è latina.